0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che Lidl.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sto sotto di te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: dottor Scotti.
1: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
2: Quando ci fa sentire così.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: ho qui dentro.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: dottor Scotti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. CuraSept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: CuraSept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
11: Come stai?
12: A volte è difficile uscire di casa.
11: Pensavo di essere l'unico a stare così.
13: La mia famiglia non capiva cosa fare.
14: Mi sentivo sbagliato, non visto.
12: Tanto se non si vede...
11: Le altre persone pensano che non sia reale.
13: Ma lo è come? È una questione di salute.
14: Questo cambia tutto.
12: Posso stare bene.
11: Con le cure.
13: Con il tempo.
14: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
15: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota,

anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: che te lo dico a fa.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini da nord a sud. Caldo insopportabile, con picchi di 39 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: In questa notte fantastica.
4: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
5: Ti porto via con me.
4: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
5: Sono un ragazzo fortunato.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!

0: botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
1: Quando ci fa sentire così.

ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte,

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: No, è mio! È papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Campania sulla statale 691 Fondo Valle Sele c'è stato un incidente presso l'incrocio di Capo Sele. Nel Lazio, statale 471 di Leonessa, lavori dopo l'incrocio valico Forca Rua La Cama e prima dell'incrocio Gizzi. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 Romea, traffico intenso dopo l'incrocio Comacchio e prima di Porto Garibaldi, allacciamento raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. In Umbria, sulla statale 448 di Baschi, lavori prima di Ponte Rio, statale 3 bis e statale 79 bis Orvietana e dopo l'incrocio di Acqua Loreto, direzione incrocio Baschi, strada statale 205 a Merina. In Basilicata, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, c'è corsia chiusa causa frana dopo l'incrocio di Maratea e prima dell'incrocio Ponte sul Castro Cucco. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, corsia chiusa causa lavori dopo l'incrocio Selci e prima dell'incrocio San Sepolcro Sud, direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Caldo asfissiante.
1: Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
4: Buono.
5: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da €14.950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo €2.550, 35 rate da €129 al mese. Rata finale 10.875.

0: 4 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

Stop, dimentica Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana anche in questa domenica 2 agosto. E allora buongiorno, buongiorno cari amici, ci siamo, ben ritrovati, ecco qua siamo puntuali, quindi vi do l'ora esatta e poi ci prepariamo a Radio Italia, solo musica italiana. Quindi adesso sono le ore 9. Solo musica.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Trump annuncia di aver ritirato l'attacco sull'Iran, accettato su richiesta di Teheran e altri paesi del Medio Oriente. Era un rapido accordo, avverte il presidente americano. Un aereo turistico si schianta nel sud del Perù. Tra i 13 morti ci sono anche 7 italiani. La Farnesina insieme all'ambasciata a Lima sta seguendo il caso. Sale 84 il bilancio dei migranti morti a Ceuta, intanto continua il controesodo verso il Marocco, installate barriere galleggianti per scoraggiare gli arrivi. Martedì vertice dei ministri dell'interno europei dopo la lettera di Meloni e altri 21 paesi, Sanchez contro lo stop di Schengen deciso da Roma, primi controlli negli aeroporti. La terra continua a tremare, campi flegrei, ancora 5 feriti in ospedale, 300 gli sfollati, non è escluso che possano aumentare, spiega il capo della protezione civile. Palazzina crollata, Messina ha recuperato il terzo corpo, ancora 3 dispersi, indagate 3 persone per omicidio colposo plurimo, accertamenti sui lavori di ristrutturazione. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna. Nell'attentato neofascista persero la vita 85 persone e oltre 200 rimasero ferite. Oggi le commemorazioni. Caldo intenso da nord a sud, oggi 23 città da bollino rosso, la siccità minaccia l'agricoltura, scattate le partenze d'agosto, 26 milioni di spostamenti nel weekend.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e siamo arrivati a domenica, oggi 2 agosto 2026 ed è Sant'Eusebio. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle. Ariete, un atteggiamento molto sicuro sarà il vivace ingrediente di una giornata movimentata che probabilmente vi farà battere il cuore a velocità eccessiva. Mostrate determinazione e prontezza nel prendere una decisione importante. Toro, la luna in trigono vi sorride, annuncia il risveglio dei sentimenti. Approfittate della giornata festiva per stare in intimità con il partner o per uscire con gli amici in modo da conoscere persone nuove. Marte consiglia di non affaticarvi nei viaggi e di spendere meno. Gemelli, la luna passerà in quadratura e avvertirete nuovamente un senso di stanchezza e delusione amplificate da Marte e Urano. Se siete in vacanza sarete pensierosi per questioni lavorative. Pazientate e rilassatevi, se ci sono dei problemi, per il momento temporeggiate. Cancro, godetevi i doni di questo giorno, viaggi, amori e iniziative coraggiose, le energie e la fortuna di cui godrete in questo momento non accenneranno a diminuire per diverse ore, fascino e simpatia vi renderanno vincenti anche in amore. Leone. Le stelle vi vedono ancora il protagonista della stagione di cui siete il simbolo. L'amore procederà a gonfie vele, conquisterete tante persone con il vostro fascino e vivrete belle e calde emozioni con la persona amata. Mercurio favorirà viaggi e divertimenti. Vergine. Venere vi guarda con favore, finalmente non ci sono più nubi e nebbie nel rapporto con la persona amata. Offrite perciò questa giornata al partner. Dedicatevi al riposo e alla forma fisica, stando lontano da situazioni caotiche. Bilancia. La prima domenica di agosto passerà all'insegna della serenità. In amore, a parte qualche breve discussione, prevarrà la passione amorosa. Mercurio favorirà i viaggi e anche qualche piccola occasione di guadagni extra. Scorpione. Se volete veramente cambiare la vita e rinnovare una situazione che sta languendo, è il momento di recidere i rami secchi. Saturno vi renderà seri e pensierosi per la resa dei conti. Il fascino, poi, come sempre, non vi mancherà per cercare nuove relazioni. Sagittario. La tensione che avete accumulato nei giorni scorsi si dissolverà come la foschia al primo sole del mattino. Organizzate un viaggio con il vostro partner. Sono garantiti momenti di profonda gioia e tanta spensieratezza. Capricorno. Gli astri saranno più interessanti di ieri, ma in chiave propositiva e propizia per chi ha una vita di coppia già assestata e gradevole. Interessanti novità sono in arrivo per chi è ancora single, per chi ha intensi rapporti sociali e per chi aspetta una svolta relazionale. Acquario. Fermatevi un attimo a riflettere e non dimenticate di guardare anche ciò che è vicino, a portata di mano, anziché solo ciò che è grande e lontano. L'intervento di una persona amica sarà determinante per risolvere un piccolo problema sentimentale. Pesci. La luna è nel vostro segno e ciò favorirà una ripresa del dialogo con gli altri e con la persona che amate. Non ascoltate Marte che vi vorrebbe polemici e scontrosi. Tra qualche giorno Venere vi restituirà il sorriso e la disponibilità che sempre vi caratterizza. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: sì.
1: Ma l'avete messa anche voi la mano sul petto? No, ma se io vi parlo adesso di Natale, cioè vi può aiutare, vi fa stare un po' meglio, sentite un po' più di fresco. No, perché voglio parlare di Natale? Perché pare che Saldavinci voglia chiudere il suo straordinario anno, questo 2026, con un album dedicato proprio alle canzoni di Natale. Tra l'altro lui ha un rapporto speciale con l'inverno, visto che esattamente 50 anni fa era piccolino, proprio debuttava sul palco col suo papà. Comunque, tornando a questo disco natalizio, non è ancora chiaro se saranno classici reinterpretati da Sal oppure dei brani nuovi, però sembra molto probabile che ci saranno degli ospiti. Le ultime voci parlano di Tiziano Ferro, di Michael Bublé, cioè il re delle canzoni natalizie, e anche Virginia Bocelli, la figlia minore di Andrea, che tra l'altro aveva già partecipato all'album di Natale insieme a papà e al fratello. Ah, che bello, dai, sì, ho parlato un attimo di Natale e ci sentiamo già più freschi. Ma io tra l'altro in questo periodo vi confesso che sto leggendo dei thriller ambientati in Svezia, non lo so, ma mi fa veramente molto molto piacere, cioè leggere di freddo e di neve. E intanto buongiorno, sono le 9:15 minuti, naturalmente siete con Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella insieme a voi in questa domenica 2 agosto. Luca Camorcia, sai cosa ti dico? Auguri. E tu dai, perché non è il mio onomastico, non è il mio compleanno, lo so che mi guardi così, ma perché oggi è la festa degli uomini, lo sapevi? Sì, no, come non lo sapevi, dai, ne parleremo fra poco, quindi facciamo gli auguri anche a Andrea Basso che si trova in redazione. Voi ci siete? Sì, state viaggiando, ci sono un sacco di messaggi, io sono pronta a leggerli. Prima però ascoltiamo una bella canzone di Vasco, che tra l'altro tra un bagno di folla e l'altro nella sua zocca ha trovato anche il tempo per fare visita a un'esposizione di moto storiche, e noi l'ascoltiamo con Stupendo.

prima dopo Saldavinci ho detto: ma l'avete messa la mano sul petto? Sì, ci scrive questa amica, ho messo la mano sul petto, l'ho dedicata a mio marito, ti amo Beppino mio, sono in viaggio verso Gallipoli, ricordate poi di firmare anche i vostri messaggi. Abbiamo degli auguri di buon compleanno a un nipotino che si chiama Alessandro e compie 14 anni, hanno scritto i nonni da Bergamo. E poi Fabio, provincia di Messina, sta percorrendo l'Italia in autostrada per tornare al lavoro a Milano, purtroppo, dice, dopo una breve vacanza in Sicilia. Vabbè, lo so, però guarda, insomma, stai tranquillo che prima o poi tutti devono tornare a casa. No, stavo leggendo questo: quest'anno ho organizzato le vacanze a luglio sperando di cavarmela con il caldo, così dopo un mese in Val d'Aosta sono tornata a bollire a Torino, dice, non si azzecca mai. Chiara, è proprio così.

0: 095 0095. E ancora buona domenica con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
7: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
8: Super.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: era l'estate del 2005, parlavano di quell'estate lì in Negremaro, sono dal 2005 al 2026, insomma gli anni ne sono passati abbastanza. Allora saluto i miei figli Michele e Jacopo che hanno raggiunto l'Elba, e mentre io raggiungerò la mia Calabria in giro per l'Italia, che è bellissima. Hai ragione Rachele, ma infatti sempre più italiani decidono di trascorrere le vacanze in patria, fortunatamente. E poi saluto Marcella, provincia di Caserta, vuoi dedicare una canzone al tuo compagno, al figlio Augusto, e il compagno si chiama Fortunato. Guarda, io ho una canzone Pino Daniele, non è proprio quella che hai richiesto tu, però è bellissima e l'ascolteremo fra pochissimo. Oggi giornata di relax a Marina di Lesina, ciao Filippo, Maria, Cristina, Fiorella, come me, Donato e Pio, insomma grazie a voi. Poi quando ci scrivete grazie per la compagnia, cioè noi abbiamo fatto centro. Allora, vi devo parlare di giovanotti, perché sono questi giorni di prove, no? In vista del Giova Summer Party, insieme a noi Radio Italia Solo Musica Italiana, e di pari passi è avvia anche l'avventura di Lorenzo in bici, che vi abbiamo già raccontato, non so se lo sapete, ma lui ha intenzione di spostarsi fra una tappa e l'altra con la sua bicicletta. No, ma lui è incredibile. Allora, per fare le cose per bene, ha mostrato sui social le maglie tecniche proprio, no, da ciclista professionista, in cui affronterà questo viaggio, e tra l'altro c'è la possibilità di fare un pezzo di viaggio insieme a lui. Questa è una cosa carina per chi vorrà fare quindi solo un pezzettino di tragitto con Lorenzo. Le magliette speciali saranno in vendita in edizione limitata, sono colorate così in strada si vedono e aumenta la sicurezza, ha detto lui Lorenzo. Parlando del tour, ci siamo, la prima data è in programma venerdì 7 a Olbia, quindi i preparativi sono già partiti. Prima dello show finale ci sarà anche un DJ set di Gabri Ponte. Certo che stavo pensando, è difficile andare in bicicletta, cioè la prima tappa a Olbia, lì sarà un po' complicato, magari lo potrà fare dal porto fino alla location, però insomma è difficilissimo, le altre le farà pedalando. Gabri Ponte quindi e Giovanotti, eccoli insieme con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Allora, prima vi dicevo che Giovanotti si sposterà in bicicletta tra una tappa e l'altra, e Antonio mi chiede come si fa a partecipare insieme a lui percorrendo un tratto in bici. Allora, guarda Antonio, che sappiamo noi non c'è un sito dove bisogna prenotarsi, un sito dedicato, bisogna semplicemente seguire i social di Lorenzo, perché sarà lui a dare tutte le indicazioni. Ti piacerebbe? Beh, insomma, un'esperienza bella quella. Allora, chi saluto? Saluto Teresa da Roma, che dice: vi ascoltiamo mentre andiamo un po' a prendere un po' di fresco, ve lo auguro, a Campo Imperatore. Quindi immagino il Gran Sasso, giusto? Il Parco Nazionale. E poi vuole salutare, insomma, se il marito, non lo so, comunque ti amo Michele, così ha scritto la tua compagna. Sono le 9:41 minuti e allora buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Come stai?
5: A volte è difficile uscire di casa.
6: Pensavo di essere l'unico a stare così.
7: La mia famiglia non capiva cosa fare.
8: Mi sentivo sbagliato, non visto.
5: Tanto se non si vede,
6: le altre persone pensano che non sia reale.
7: Ma lo è, come? È una questione di salute.
8: Questo cambia tutto.
5: Posso stare bene.
6: Con le cure.
7: Con il tempo.
8: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
9: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
10: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

Siete la Vertigine, Elodie. Allora, buongiorno, ancora buona domenica. Mary dice auguri a tutti gli uomini dello staff di Radio Italia. Grazie, cioè ringrazio io per loro, anzi Luca ti sta sorridendo, l'esponente maschile che ho di fronte questa mattina è lui. Allora, ma perché auguri agli uomini? Perché oggi in Italia, ma non solo, ricorre la giornata degli uomini. Dobbiamo specificare che ha poco a che vedere con la giornata internazionale della giornata internazionale dell'uomo, che cade il 19 novembre. Diciamo che questa del 2 agosto è una celebrazione molto goliardica che si riferisce un po' agli attributi maschili, no? Avete capito? Con l'obiettivo di augurare un anno di fertilità. Si festeggia, ma sì, da qualche parte sì, diciamo che molto sentita, in particolare a Monte Prato di Nimis, in provincia di Udine, dove ogni anno arrivano migliaia di visitatori solo per partecipare a questa festa. Tra l'altro loro hanno già iniziato a festeggiare ieri, entreranno nel vivo proprio nelle prossime ore, tra appuntamenti più o meno, diciamo, seri, in cui saranno ben accette anche le donne, cioè questo è chiaro assolutamente. Comunque, signori uomini, pare che sia la vostra festa, non la festa seria. Poi gli auguri seri ve li faremo dopo, a novembre, il 19 novembre. Allora, una cantante seria è proprio lei, sto parlando di Giorgia, sta continuando a fare il suo tour. Ieri sera ha fatto un concerto a Roccella Ionica e i prossimi live saranno a Cosenza e poi a Brindisi. Eccola la sua voce con Corpi Celesti.

Pino Daniele con Neve al Sole. Allora vorrei fare un saluto a tutti gli agricoltori come me che lavorano tutto agosto, fino a fine raccolto. Francesco, lo so, è duro lavoro il vostro, soprattutto in questo periodo, no? Con questo caldo. Allora, ci sono degli amici che mi scrivono che sono sbarcati a Livorno, stanno tornando a Magenta. Per noi vacanze finite, bellissime giornate nello splendido mare della Sardegna. Cara Elena ed Albi, insomma, noterete la differenza tra la Sardegna e Magenta. Vabbè, ma no, il caldo penso che meno male sia quello, solo che a Magenta il mare non c'è assolutamente, magari c'è qualche zanzara in più. E poi c'è un'amica che ha mandato una bella foto che ha scritto: buongiorno, anch'io prendo il fresco. In effetti mi ha mandato la foto di un bellissimo asse per stirare con il ferro da stiro, ma non si stira a mezzo di agosto, ma lo sapete, no? No, non bisogna stirare, tanto che cosa devi stirare? Metti una cosa, col caldo si stropiccia, no? Immediatamente. Dai, a parte gli scherzi, sentiamo un po' come sarà questa giornata per quanto riguarda il meteo. E a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10:01. Solo

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Quella di quest'oggi è un'altra giornata molto calda e afosa in Italia a causa della presenza continua dell'alta pressione africana. In mattinata soltanto le Alpi orientali saranno interessate da qualche addensamento nuvoloso, mentre sul resto del paese prevarranno cieli sereni. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino, ma anche sugli Appennini, dove potranno svilupparsi temporali sparsi di calore. Temperature ancora elevate su gran parte del territorio nazionale, con picchi di 39 gradi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa con canzone estiva, bella l'estate, però a volte l'estate è anche motivo di litigio, quando bisogna decidere dove andare in vacanza, magari anche a fare un weekend, perché sì, insomma, all'interno della coppia a volte ci sono delle esigenze diverse, no? Ci sono dei gusti diversi e quindi come si decide dove andare? Cioè, io penso, insomma, la cosa più classica è mare o montagna, oppure località caotica, oppure relax. Ragazzi, a volte si litiga, no, però secondo me la cosa migliore sarebbe, insomma, accontentare un po' tutti. Cioè, una volta, un anno si accontenta chi vuole il mare, l'anno dopo invece chi vuole la montagna. Però io ho questa curiosità, cioè, all'interno della vostra famiglia, no, del vostro nucleo familiare, della vostra coppia, cioè, siete sempre tutti d'accordo quando dovete decidere cosa fare l'estate, oppure ci sono divergenze? Ma soprattutto, chi vince alla fine? Chi ce l'ha vinta? Ecco, quest'anno chi ha deciso dove andare? Scrivetecelo, il nostro numero è 331 995 0095, quindi siamo curiosi di sapere come avete deciso di trascorrere queste vacanze, se le fate, se non le fate, vabbè, ma anche stando a casa, insomma, bisogna prendere delle decisioni. Questa sera usciamo, andiamo a mangiare la pizza? No, non voglio uscire perché fa troppo caldo, quindi vedete, insomma, che l'estate si litiga sempre. Ok, quindi aspetto i vostri messaggi e adesso noi ascoltiamo il nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animo.

0: Fa il rumore. Allora ho chiesto, ma all'interno del vostro nucleo familiare chi decide la meta per le vacanze? Dai vostri messaggi le donne, cioè io sto leggendo, sono le donne, aspetta, voglio leggere solo questo di Annabella che dice: quest'estate ad essere accontentata sono stata io, perché sono alle Dolomiti. Il mio fidanzato Antonio invece si è concesso 3 giorni a Malta da solo. Mi devo preoccupare? No, secondo me assolutamente no, però guarda, tu mi dai uno spunto, perché dici sì Luca Camorcia, dai, stai tranquillo, però mi date lo spunto per chiedere questa cosa, no? Se all'interno della coppia ci sono comunque, ripeto, delle esigenze, dei gusti diversi, è giusto fare le vacanze separate? Non lo so, questo non lo so, però se volete me lo potete dire voi. Quindi affrontiamo questo tema molto delicato al 331 995 0095. Magari ci raccontate se voi l'avete fatte le vacanze separate e come è andata a finire, ok? Aspetto i vostri messaggi.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
5: Quando ci fa sentire così.

0: Afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Sapete cosa mi piace di più di questa immagine che danno Serena Brancale, Levante e Delia dei paesi, soprattutto al sud, quando dicono le donne sulle sedie? Cioè, io una cosa che trovo bellissima, divertente, in effetti lì c'è questa usanza, no? Che alla sera queste signore, ma non solo, ci sono anche signori, si piazzano lì sulla sedia a vedere il passeggio, insomma è tutto quello che succede. Allora, chi decide dove andare in vacanza? Le donne, ve lo dico, leggendo questo messaggio, questi messaggi, ad esempio, cara, ciao mia cara, le vacanze le decido io, scrive Monia, e col mio compagno faccio una volta al mese un viaggio organizzato e lui viene dove voglio io. Ma che fortunati però, una volta al mese addirittura. È giusto fare le vacanze separate se si hanno esigenze diverse? Sì, dice Amelia, io ho fatto 2 settimane al mare con la mia dolce metà. Dice, ma lui non cambia una virgola come abituato a casa, ma in che senso? Non ho capito, ti ha stressato praticamente. E allora dice, sai cosa faccio a settembre? Vado al mare da sola per una decina di giorni, quelle sono ferie rilassanti. Altri dicono che hanno organizzato tutto, deciso insieme ad Antonio, Ileana, Antonio di Ponte nelle Alpi, stanno facendo un lunghissimo viaggio. Devo fare degli auguri di buon compleanno. Allora, cara Anna, non so se ti chiami così, però il vocale era un po' disturbato, comunque mi pare che Anna faccia gli auguri per i 70 anni di suo marito, non ho capito il nome, comunque da Palermo. Intanto si sono fatte le 10:31 minuti, tutti al fresco perché andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Lui, Lucio Battisti con Sì, viaggiare. Sapete che tra pochi mesi Milano tornerà a rendere omaggio al grande Battisti, perché dopo il successo degli anni passati, dal 16 al 20 novembre si svolgerà la quarta edizione di quel gran genio del mio amico, dico io. E quindi insomma ci sarà questo festival, ospitare questo festival, ci sono varie location a Milano per un programma ricco di eventi speciali proprio pensati per valorizzare questa figura indimenticabile della storia della musica italiana. Intanto sono le 10:42 minuti e lo devo dire su questa canzone. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
9: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app.

0: fino al 31 dicembre.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: scattare una foto.
1: Elisa con amore è anche portare i propri animali in vacanza. Devo dire, stavo leggendo proprio l'altro giorno che sempre più famiglie italiane lo fanno e questo è bello, è un dato positivo. Ma sapete che adesso potete portare anche i vostri cagnoloni in aereo, quindi i proprietari di animali di grossa taglia potranno prenotare su una selezione di voli operati da una compagnia nazionale un posto in cabina. Sì, perché con le vecchie regole i cani hanno sempre potuto viaggiare in aereo, ma non in cabina, no? Viaggiavano nella stiva, essendo il trasporto in cabina riservato solo, diciamo, ai gatti e ai cani di piccole dimensioni e custodite nel trasportino. Invece i viaggi Large Dog On Board, così si chiama il servizio, inizieranno con i vostri cagnoloni domani, sono previsti proprio da domani. Certo che non è difficile un po', no? Prenotare un volo, non è che uno dice dai, prenotiamo il volo, andiamo, questo volo per noi va bene. No, perché per ogni volo sono ammessi solo due cani, uno di peso compreso tra i 10 e i 15 kg e uno di peso comprensivo fra i 15 e i 30 kg. E poi la disponibilità del servizio dipende, insomma, dal tipo, no, dell'aereo, dalla presenza di altri animali a bordo e dalle condizioni operative del volo. Va bene, allora forse per quest'estate è un po' tardi, visto che inizia domani questo servizio, magari non riesce a organizzarsi, però insomma prossimamente, se volete volare con il vostro cane di grossa taglia, insomma si può fare, lo potete fare assolutamente. Dobbiamo fare degli auguri di buon compleanno a Giada, che oggi compie 21 anni, ha scritto mamma e papà, Giuseppe e Sofia, e adesso ascoltiamo Alessandra Amoroso.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna in cui morirono 85 persone. Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco sull'Iran dopo la richiesta di Teheran e altri paesi. Ora un rapido accordo, avverte, per Teheran agli Stati Uniti mancano i mezzi. Un aereo turistico si schianta nel sud del Perù. Tra i 13 morti ci sono anche 7 italiani. La Farnesina insieme all'ambasciata a Lima sta seguendo il caso. Salgono a 84 i morti a Ceuta. I migranti quasi tutti rientrati in Marocco. Martedì vertice europeo. Sanchez contro lo stop di Schengen dell'Italia. Primi controlli negli aeroporti. Esplode una bomba in un locale nel centro di Mosca. 3 morti, tra cui la donna che trasportava l'ordigno artigianale. Era in corso la festa per il nuovo capo dell'aeronautica. La terra continua a tremare ai Campi Flegrei, ancora 5 feriti in ospedale, 300 gli sfollati, non è escluso che possano aumentare, spiega il capo della Protezione Civile. Palazzina crollata a Messina, ha recuperato il terzo corpo, ancora 3 dispersi, indagate 3 persone per omicidio colposo plurimo, accertamenti sui lavori di ristrutturazione. Il caldo e il tenso da nord a sud, oggi 23 città da bollino rosso, la siccità minaccia l'agricoltura, scattate le partenze d'agosto, 26 milioni di spostamenti nel weekend.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Non c'è un amore senza

E con Tango su Radio Italia, solo musica italiana. Come procede la vostra domenica? Vi stiamo facendo compagnia in vacanza, a casa, in relax, al lavoro, ecco. Questo periodo parliamo poco di quelli che sono al lavoro, ma sono veramente tanti. Allora, 18 minuti, buongiorno, io sono Fiorella, sono felice di tenervi compagnia in questa bella domenica estiva. Ancora sto con voi fino a mezzogiorno, ma adesso vi voglio parlare del frutto più comune, diciamo, di questo periodo, che è l'anguria. Ma io non sapevo che ci fosse anche l'elezione di Miss Anguria. Allora, Miss Anguria 2026 è un'anguria proprio, cioè non è un essere umano, pesa ben 125 kg, è l'anguria più pesante dell'Emilia Romagna, arriva da Cadelbosco Sotto, che è in provincia di Reggio Emilia, e questa anguria da record. Come fai a portare un'anguria di 125 kg? Vabbè, ha trionfato davanti altri 9 concorrenti nell'edizione 2026 di Miss Anguria, che è un concorso dedicato a questo frutto estivo buonissimo, buonissimo, in scena ogni anno a Novellara, quindi diciamo che siamo nella bassa reggiana. E poi che cosa hanno fatto di questa anguria? Se la sono mangiata, è chiaro. Insomma, dopo la premiazione, come da tradizione, c'è stato l'assaggio di questa anguria vittoriosa. Chissà se, oltre ad essere bellissima, perché un'anguria, immaginate un'anguriona così,

se era anche buona, secondo me sì, e quindi c'erano dei volontari che hanno tagliato e distribuito centinaia e centinaia di fette di anguria a tutti i partecipanti, uniti a cotte alla base di melone e gnocco fritto, insomma è alcune specialità emiliane, che buone, non, cioè, tutto buono, anche lo gnocco fritto io assolutamente lo amo. Quindi è durata veramente poco però questa lezione, questa Miss Anguria, poverina, perché poi l'hanno tagliata e l'hanno distribuita. Va bene, allora, adesso ci sono tanti amici ancora che sono in viaggio, sono in montagna insieme alla mia famiglia, puoi salutare Roby, sì lo faccio, Gaetano, Andrea, Saverio stanno andando a Ponte Cagnano, ci stanno ascoltando, quindi come sempre grazie, grazie a voi, insomma, che siete insieme a noi con tanto affetto, proprio sempre una dedica che sto facendo io a voi. Vi piace Achille Lauro? Sì, ho sentito questo coro, La città degli angeli, eccola.

0: toccherò, overdose d'amore, vabbè, grande successo, l'album era oro, incenso e birra, quindi l'album più venduto di Zucchero, qui siamo alla fine degli anni 90, 1989, pensate che questo album, che conteneva tra l'altro tutte hit, insomma, da Diavolo in me, eccetera, eccetera, è stato l'album italiano più venduto all'estero, veramente per anni, e meritato, perché questo è veramente un grande capolavoro. Intanto ancora buona domenica, siamo con voi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Come stai?
4: A volte è difficile uscire di casa.
5: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
4: Tanto se non si vede,
5: le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è, come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
4: Posso stare bene.
5: Con le cure.
6: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
8: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
9: In questa notte fantastica.
10: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
11: Ti porto via con me.
10: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
11: Sono un ragazzo fortunato.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
12: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai controllato il traffico?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo.
14: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
13: Ma hai prenotato?
14: No!
15: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
16: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.

Fede Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira, e devo dire che questo è uno dei tormentoni di quest'estate, ma pensate che questo è il brano italiano più venduto della settimana e anche il secondo posto nella classifica generale, quindi insomma saranno felicissimi, no? La testa gira non può mancare chiaramente nel tour estivo di Fred, e tra l'altro lui ritornerà a metà agosto perché sta facendo delle cose all'estero, no? Vari eventi, poche sere fa era in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna, prima ancora era stato ospite del concerto di Anitta a Lisbona, e poi insomma ha collaborato, sì vabbè, lui ha collaborato con Anitta quest'anno con grande successo, ma anche nel 2020 e nel 2021. La testa gira, e beh sì dai, la cantiamo anche noi, e ogni tanto se riusciamo possiamo anche ballarla. Allora, stanno arrivando dei messaggi carini, soprattutto dal nord Italia, dove si respira, ve lo possiamo dire, al momento ci sono 23 gradi, piove ma si sta benone, è quello che scrive Elena da Como. Poi anche Loredana da Milano dice: oggi si respira finalmente, ci ringrazia per la compagnia eccetera. Oggi è il primo anniversario di convivenza con Massimo, l'amore della mia vita, e fra 10 giorni saremo in vacanza in Salento, per ora si lavora, e vuole mandare un saluto chiaramente a tutti quelli che lavorano tutto il mese di agosto. È il momento di andare a Barcellona e noi lo facciamo in compagnia di Gali.

0: Clara San Giovanni con le ragazze, che belle le ragazze, però anche in Corea del Sud non ci si sposa più. E allora vi devo dire che cosa hanno pensato nel distretto della città di Busan, quindi in Corea del Sud, vuole dire addio ai single e da qualche tempo prevede un importante contributo economico per le coppie che decidono di sposarsi. Allora, perché? Allora, questa iniziativa è chiaro, no? È ideata per contrastare il crollo della natalità e consiste in vari aiuti economici, soldi, praticamente danno dei soldi, avete capito bene, per accompagnare le coppie dalla prima conoscenza fino proprio al momento del sì. Si parte addirittura con un incentivo per organizzare i primi appuntamenti, cioè questa cosa mi fa un po' ridere, ma come si fa? Uno dice: guarda, mi piace la tizia, voglio portarla fuori a cena, mi dai i soldi per pagare? Non lo so se è proprio così, però dicono per i primi appuntamenti. E poi le cifre si alzano quando si inizia a parlare di nozze e anche di nuove case. Pensate che le coppie che fanno sul serio possono arrivare a ricevere anche più di 30.000 euro, e sono soldi, ragazzi, sono soldini. Si tratta di una somma bonus raggiungibile solo se si soddisfano diversi requisiti specifici, no? Va bene, 30.000 euro non sono male. La mia domanda è questa, ok, ma se poi questi si separano, che cosa succede? Cioè, devono rendere i soldi? No, perché non li avranno più, cioè, ma molto probabilmente non saranno dati questi soldi, con questi soldi pagheranno tutto quello che c'è da pagare, no? La festa, il matrimonio, i vestiti, queste cose, magari danno un contributo anche per arredare la casa, organizzare la casa, ecco. Però, ragazzi, non è male. Io sono proprio curiosa di sapere come andrà a finire questa iniziativa, ma secondo me è bene. Sai quanti si adesso solo per avere questi 30.000 euro? Va bene, c'è una bella canzone di Ligabue, una canzone romantica. Lui ha dedicato questa canzone ai suoi genitori, una canzone del 2014, e il titolo di questo brano è Per Sempre. Eccolo, Luciano Ligabue.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco. Mio padre che vuol farmi guidare

0: A proposito di quello che vi ho detto pochi minuti fa, che in Corea del Sud possono dare fino a 30.000 euro se una coppia si vuole sposare, qualcuno ha scritto: ah, 30.000 euro per sposarsi, ma sono briciole se fai le cose per bene. Beh, allora, briciole proprio non sono, secondo me sono un bel aiuto, cioè vuol dire che sposarsi costa molto di più, dipende, insomma, dipende dal matrimonio che vuoi fare. Comunque, insomma, io trovo che sia una grandissima iniziativa. 11:43 minuti, state con noi, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio 6 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da troppo!

Loredana Vertè con Figlia di. Allora, ci sono tanti lavori strani, però questo, ragazzi, ci sono persone che sono pagate per dormire nelle case dove ci sono dei fantasmi. No, vi spiego, quindi in Giappone esiste qualcuno pagato per andare in case, in luoghi diciamo infestati, per aiutare proprietari e agenzie immobiliari a affittare oppure a vendere questi immobili, che sono chiamati ikobuken. E quindi alcune aziende pagano persone affinché siano lì una notte, due notti, ma vengono pagati benissimo, 500 euro a notte. Io non lo farei, cioè neanche per il triplo, devo dire la verità, perché durante comunque questo soggiorno vengono utilizzate delle videocamere, no, per documentare che non accada nulla di strano, di anomalo. E quindi al termine poi dell'esperienza viene rilasciata una certificazione che serve soprattutto a rassicurare i futuri acquirenti e inquilini. Quindi le agenzie pagano queste persone, queste stanno lì uno o due giorni, tre, e poi documentano che è tutto tranquillo, e poi quando c'è l'acquirente e l'agente immobiliare dice: vedi, vedi, tutto tranquillo, quindi non è successo niente. Ma chi acquista come può sapere se è vero oppure no? Comunque, ragazzi, chi ha il coraggio di farlo, cioè, fa bene, assolutamente bene. Come siamo messi? Ma siamo messi bene, perché mancano veramente pochi minuti a questo punto, a mezzogiorno. Vedo che sono pronte le vibrazioni, loro sono dal vivo. Ieri sera erano in provincia di Frosinone e questa sera saranno invece in provincia di Ferrara, e li ascoltiamo con Ambiguità.

lasciamo così sulle note di Come Mona Lisa, quindi la grande voce di Mango. Io voglio ringraziarvi, è stata come sempre per me, almeno per me, una bellissima domenica mattina insieme a voi. Luca Camorcia, ti sei divertito? Sì, va bene. Allora, io ritorno anche la settimana prossima, non sono ancora iniziate le vacanze per quanto mi riguarda, se siete in partenza buone vacanze, e comunque portateci sempre con voi, perché noi non vi abbandoniamo mai, neanche in questo mese di agosto. Neanche la classifica italiana ci abbandona, perché sta per arrivare la nuova classifica, quindi io vi do semplicemente segnale orario, un filo in ritardo oggi, sono perdonata, e allora vado a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 12:03. Ciao! Solo

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna in cui morirono 85 persone. Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco sull'Iran dopo la richiesta di Teheran e altri paesi. Ora un rapido accordo, avverte, per Teheran agli Stati Uniti. Mancano i mezzi. Un aereo turistico si schianta nel sud del Perù. Tra i 13 morti ci sono anche 7 italiani. La Farnesina insieme all'ambasciata a Lima sta seguendo il caso. Salgono a 84 i morti a Ceuta. I migranti quasi tutti rientrati in Marocco. Martedì vertice europeo. Sanchez contro lo stop di Schengen dell'Italia. Primi controlli negli aeroporti. Esplode una bomba in un locale nel centro di Mosca. 3 morti, tra cui la donna che trasportava l'ordigno artigianale. Era in corso la festa per il nuovo capo dell'aeronautica. La terra continua a tremare ai Campi Flegrei, ancora 5 feriti in ospedale, 300 gli sfollati, non è escluso che possano aumentare, spiega il capo della Protezione Civile. Palazzina crollata a Messina, ha recuperato il terzo corpo, ancora 3 i dispersi, indagate 3 persone per omicidio colposo plurimo, accertamenti sui lavori di ristrutturazione. Il caldo e il tenso da nord a sud, oggi 23 città da bollino rosso, la siccità minaccia l'agricoltura, scattate le partenze d'agosto, 26 milioni di spostamenti nel weekend.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie.

0: Ed eccola qui, buongiorno, buongiorno, la nuova classifica. Siamo tornati a Cologno Monzese dopo settimane in giro per villaggi e sono qui a raccontarvi i 20 brani più trasmessi, più graditi della scorsa settimana. Partiamo dalla 20ª posizione. Al numero 20 rientra in classifica Baby K con Tuca Macarena. Al numero 19 rientra in classifica anche Ultimo con Romantica. Al numero 18 rientrano in classifica Fred De Palma, Nitta e Mischilla con La Testa Gira. Al numero 17 invece nuovo entrato un terzetto composto da Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana. 16° Blanco, Los Angeles, al numero 15 riguadagna una posizione Giulia Biagio Antonacci con L'Ultima Canzone. Al numero 14, 6 posti in più per lei, c'è Madame con Mamma Non Mama. 13° Achille Lauro, La Città degli Angeli. 12° posto per un nuovo singolo, nuovo entrato, quello di Saif dal titolo Parlare d'Amore, Parlar d'Amore. Al numero 11, 4 posti in più per lui, c'è Irama con Cabana. Al numero 10, Emma e Fabri Fibra ci propongono Antidroga.
1: My

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Anche questa settimana la classifica italiana di Natale, d'Italia, solo musica italiana.
6: Al numero 5, Gaia, 4 posti in più per lei, il brano è Bossa Nostra.

il podio della nuova classifica vede al numero 3 i Pinguini Tattici. I Nucleari riguadagnano una posizione, tornano sul podio con Sorriscusa, Lo Siento.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: No, è mio!
2: È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: dottor Scotti.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E resta in vetta alla classifica anche questa settimana Tommaso Paradiso. Al numero 1 c'è Agitare Coca-Cola.

primo Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola. Al numero 2 Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Al numero 3 I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento. Quarto Samurai J, Flamenco Paranoia. Quinta Gaia con Bossa Nostra. Gli altri seguono da domani, come sempre. Questa classifica ve la riracconterò, 4 posizioni al giorno, in quelli che definiamo gli spaccati, in onda da qui, da Cologna e Monzese, subito dopo Sky TG24, la nostra informazione di mezzogiorno. Per il momento è tutto, un saluto, grazie, ciao e a domani.

0: fantasia.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: cara Ilaria Cappelluti, è una possibilità, come dice Manicaia.
1: Certo, certo che è una possibilità, anche riconoscerti abbronzatissimo e bentornato.
0: Vedi, il terrazzo di casa fa miracoli alle volte.
1: Che bello
0: non
1: rivederti.
0: È questo il caso.
1: Che bello rivederti, no. Caro Francesco Cataldo, bentornato.
0: Allora, una delle cose che sta particolarmente a cuore ai nostri ascoltatori in questo periodo è il tempo. Che tempo fa? Molla un po' il caldo, farà caldo, farà fresco, si spera. Allora, oggi abbiamo un appuntamento speciale con il nostro Alberto Alfano, che tra poco ci racconterà com'è la situazione meteorologica, e poi cominciamo noi a chiacchierare con gli amici che ci seguono. Se lo vuoi, ovviamente.
1: Io sono prontissima, non vedo l'ora. Ecco.
0: Adesso te la dico io l'ora. Sono le 13:03.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Domenica molto calda e soleggiata sul nostro paese a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Qualche disturbo in montagna. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi e sugli Appennini, settori dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi o acquazzoni improvvisi. Tutto sole sul resto d'Italia, ma troppo caldo. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sui rilievi, cieli stellati altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mamma non mamma, madame, prima ancora Renato Zero con Cercami. Ma buona domenica, buongiorno, bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Francesco Cataldo e Ilaria Cappelluti.
1: Abbiamo le nostre due ore a disposizione, sì, per trascorrere insieme questa domenica. Restate con noi perché abbiamo anche scelto tante belle canzoni da farvi ascoltare. So che questo è anche un po' il core business dell'estate, no? Quando arriva però l'estate, uno sente come centrale ascoltare un po' più di musica.
0: Ah, però che parolone! Tra l'altro, 2 di agosto. Hai detto core business?
1: Detto core business.
0: In onda.
1: Non lo faccio.
0: Non so,
1: più.
0: Però. Vabbè, e 2 di agosto, allora vorrebbe dire più o meno che a naso, così a spanne, sono un po' tutti più rilassati.
1: Quando
0: è
1: riaprono,
0: vero che fa caldo, è vero che. Quando riaprono, ok.
1: Tu mi dici 2 agosto, no? Io penso sempre quando riaprono le scuole.
0: Ma no, ti prego.
1: Sempre molto lungo quel periodo. Mi piace farmi amare dagli studenti quando penso queste cose. Però credo che tutti i genitori all'ascolto ogni tanto alzino gli occhi al cielo e dicono:

0: quando riaprono le scuole. Ecco.
1: Vabbè, ci vuole pazienza. Noi si fa così, un po' alla volta, passo dopo passo. Il primo passo lo facciamo a rinfrescarci, tipo a guardare un po' che cosa ci sta al cinema?
0: Volentieri.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Un'altra accoppiata di belle canzoni con Businessman, di il brano intitolato Dito nella piaga, e Vasco Rossi, Il mondo che vorrei.
1: Ancora ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
14: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana con Fedez, Battito e Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. Parliamo proprio di Gianna Nannini, va, che a quanto pare è al lavoro su qualcosa di inaspettato. Negli scorsi giorni, infatti, è stata avvistata sui moli della Lega Navale di Savona e, secondo alcune indiscrezioni, era impegnata a girare un video musicale, magari per un nuovo singolo di cui però sappiamo pochissimo.
1: Terminate le riprese, che sono durate tutto il pomeriggio, ha fatto perdere le sue tracce senza rilasciare dichiarazioni pubbliche e alimentando quindi il mistero. La prima domanda che tutti ci siamo fatti è: che artista c'è di Savona con cui potrebbe avere intessuto una collaborazione tanto da portarla laggiù? Gli addetti della Lega Navale di Savona, sollecitati sulla visita, hanno risposto: non possiamo dire nulla, cercate di capirci. Però, insomma, sappiamo che è stata avvistata da quelle parti. Ora, su Radio Italia, solo musica italiana, arrivano Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: a Radio Italia Solo Musica Italiana con Alessandra Amoroso, questa era Notti Blu.
1: E intanto ci trasferiamo in Cina, caro il mio Francesco, perché c'è una startup che sta testando il, senti che nome terribile, il Photon Matrix, un dispositivo in grado di individuare e abbattere fino a 30 zanzare al secondo.
0: A proposito di notti blu.
1: Capito, capito. Allora, ci riuscirebbe grazie a un laser e soprattutto senza ricorrere a sostanze chimiche, software che sarebbe inoltre programmato per non, tra virgolette, sparare alle zanzare se non nella, se nella traiettoria ci sono, non so, magari per persone, animali domestici o grossi oggetti.
0: Diciamo, è una bomba intelligente. Esatto. Da questo punto di vista. Il dispositivo ha due versioni, il modello base che scansiona l'ambiente fino a 3 metri e poi c'è il modello Pro che arriva invece a 6. Il Photon Matrix potrebbe essere messo in vendita a un prezzo al di sopra dei 400 euro se dovesse superare tutti i test. Ma nonostante

0: J-Ax, Ippie Yayo, però anche no, eh.
1: Yahoo! Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto!
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
10: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.800.

0: 174 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande panda da 14.950 euro su fiat.it.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma. Nella tua storia da sempre. Nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica e

0: Questa domenica potevamo farci mancare. Questa domenica potevamo farci mancare. Questa domenica potevamo farci mancare questa domenica di Olly e Giuli. Noi infatti l'abbiamo ascoltata. E poi c'era Elodie con Dimenticarsi alle 7.
1: Ecco.
0: Ecco. Allora, una di quelle canzoni, insomma, da cantare insieme a tutte le altre che vi proponiamo ogni giorno, ma abbiamo fatto anche di più per cantare insieme a voi. Abbiamo messo insieme un po' dei più grandi successi di questa caldissima estate in Radio Italia Summer Hits 2026, la nostra nuova compilation.
1: E di cosa parliamo? 32 canzoni raccolte in due CD, cioè dentro ci trovate veramente tutto, per esempio Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, oppure ancora Fulminacci con Maledetto Me, o magari Safe con Buona Domenica, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina. Potrei andare avanti per tutte e 32 le canzoni, insomma è davvero la colonna sonora dell'estate 2026. Per tutte quante le informazioni potete andare sul sito radioitalia.it. e adesso ti dico pure,
0: sai cosa ci avrei messo io? Sai cosa ci avrei messo io in questa compilation?
1: Cosa?
0: Ci avrei messo Ermal Metal.
1: Ma
0: cioè,
1: ci sta?
0: Personalmente, c'è?
1: Ci sta, c'è? Traccia 7, CD numero 2, la canzone Calma Metafisica, cioè questa qui.

0: 2005, il fortunatissimo album Mentre tutto scorre, in Negramaro con Nuvole e Lenzuola.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è sempre al vostro fianco, anche se state cambiando casa, anche mentre state traslocando. Lo sta facendo Carmen di Como, che finalmente ha comprato casa e quindi sta trasportando le sue cose dalla vecchia abitazione alla nuova abitazione, ascoltando proprio noi di Radio Italia.
0: Lo fai in nostra compagnia, cara, mi raccomando, forza, ci se ne esce poi dai traslochi.
1: Siamo in tanti, c'è Ilaria Cappelluti, c'è Francesco Cataldo, ma anche e soprattutto Luca Camorcia, che è stato con noi in regia fino a questo punto, Paolo Negri, che arriva in regia da questo punto, e la
0: ma
1: nostra
0: redazione.
1: Ma non solo,
0: anche Andrea Basso in redazione, insomma, lo staff è grande, la festa è grande, accomodatevi pure che la musica non manca.
1: L'acqua
0: intanto
1: è fuoca e la papera non galleggia.
0: Lo sapevo, lo dicevi. Intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 14:02. Solo

0: Ray Rama con il brano intitolato Cabana, e prima abbiamo ritrovato Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare.
1: Ma buona domenica, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria e parliamo un po' di Elettra Lamborghini, che tra una data e l'altra nei giorni scorsi è stata insieme a noi proprio al Voitanca Village di Villa Simius in Sardegna. Naturalmente Elettra Lamborghini è stata protagonista del nostro Radio Italia Live Estate, che è già andato in onda, quindi abbiamo potuto seguire su Radio Italia solo musica italiana, ma prima del suo concerto ha incontrato la redazione.
0: Diciamo, la nostra redazione è un po' come le forche caudine per gli artisti che vengono a trovarci, e infatti nella video intervista tu per tu Elettra Lamborghini ha parlato, ci ha raccontato molto della sua esperienza, della sua carriera e di grande soddisfazione, con grande soddisfazione del suo tour, dicendoci che a ogni tappa fioccano regali dai fan, che si tratti di pupazzetti o omaggi di altro tipo, conserva tutto quello che le viene donato, e di recente le è anche rimasto impresso un cartellone scritto appositamente per lei. Volete sapere come, cosa c'era scritto?
1: Se uno lo vuole sapere, che fa? Come,
0: niente. Come... Si collega al nostro sito? No, ve lo dico, certo. Si collega al nostro sito, che è radioitalia.it, e lì cerca l'intervista tu per tu, così può ascoltare tutto quello che Elettra Lamborghini ci ha raccontato.
1: Molto bene. Senti, già che ci siamo invece, ti venderebbe un disco Italia così?
0: Fallo girare.
1: Fallo girare.
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: capolavoro firmato Zucchero, Il Volo, da Spirito Divino, album del 1995, giusto?
1: Certo, in compagnia di Ilaria Cappelluti e di Francesco Cataldo su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: solo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: era il brano intitolato Maschio. Prima invece abbiamo ritrovato Gigi D'Alessio con Mezze Verità.
1: Ma buona domenica, ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Francesco e con Ilaria, parliamo del nostro caro amico Asfalto, che normalmente con queste stagioni e con queste temperature non rappresenta proprio un'idea rinfrescante, eppure in uno dei quartieri più caldi di Los Angeles, oltre 65.000 metri quadrati di asfalto scuro sono stati ricoperti con un rivestimento riflettente dei raggi solari, quindi è un esperimento a tutti gli effetti che è stato fatto con l'obiettivo proprio di ridurre la quantità di calore assorbita dalle strade, dai parcheggi, dall'area gioco e da tutte le superfici pavimentate.
0: E la cosa bella è che questo è provato, cioè è stato dimostrato che in quest'area la temperatura percepita sull'asfalto è di ben 10 gradi inferiore al normale.
1: Hai capito?
0: E quindi i produttori di questa soluzione sono rimasti molto soddisfatti del risultato, hanno però precisato di voler effettuare ulteriori test perché magari questa potrebbe essere una soluzione, visto il progressivo innalzamento delle temperature un po' ovunque e del fatto che, insomma, uno dei problemi dati dall'asfalto è proprio quello di far percepire una temperatura più elevata rispetto che se non ci fosse l'asfalto. Ecco.
1: Assolutamente. Quindi diciamo che noi teniamo le dita incrociate laddove non possiamo avere il verde, almeno un asfalto amico mica ci dispiace.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Frederick Abate, Superman e prima ancora Modà con Tappeto di Fragole. Buona domenica, ben trovati Radio Italia, solo musica italiana. Siete con Francesco e con Ilaria.
1: Prima, mentre vi parlavamo di asfalto, ci siamo guardati, io e Ilaria, ci siamo domandati chissà quanti dei nostri ascoltatori staranno dicendo fosse solo l'asfalto il problema. Il vero problema che tocca l'animo di ogni automobilista in questo momento è questa non fantomatica, e mi verrebbe da dire neanche tanto benedetta, questa intelligenza artificiale applicata alle telecamere sulle strade italiane. Se ne è parlato lungamente e alla fine questa telecamera AI è davvero arrivata. In Toscana, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, è stata approvata la sperimentazione di un dispositivo che è capace di individuare in automatico alcune tra le infrazioni che sono considerate tra le più pericolose. Attraverso il sistema la telecamera riesce a controllare i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia.
0: Sto per dire una parola che mi terrorizza. L'algoritmo. L'algoritmo, il nostro caro amico algoritmo,
1: la luce algoritmo.
0: Esatto. Rileva l'uso dello smartphone o di altri dispositivi da parte di chi guida, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la validità della copertura assicurativa, l'avvenuta revisione periodica del mezzo. Test che durerà 3 mesi. La buona notizia è che durante il test non arrivano multe. Quindi diciamo che abbiamo un po' di tempo per farci conti.
1: Ricordo male o è anche vietato mangiare mentre si guida l'auto? Una volta succedeva, no? Biscottino, qualche cosa. Magari l'intelligenza artificiale rileva anche se stai masticando. Poi
0: noi
1: vai a spiegare che era chewing gum.
0: Noi concentrati, finché non vietano di ascoltare la musica va tutto bene, perché quella invece la puoi sentire.
2: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so cosa ci

0: eccoci qui in prima fila quando c'è da ascoltare belle canzoni. Vi abbiamo proposto Ligabue con Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: porno, bambole di pezze, prima ancora Rose Dillon con Fuori Legge. Ancora buona domenica qui a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un'altra bella canzone che ci sta regalando questa estate 2026 è nata dalla collaborazione tra Francesco Renga e Giusy Ferreri. Ve la facciamo ascoltare. Non dovrei, non dovresti.

0: dobbiamo fare tutti insieme quel falsetto lì. Io non ci arrivo più, ma saranno 40 anni che non ci arrivo più a quel.
1: Ma per fortuna che qualcuno bravo a cantare ce l'abbiamo da queste parti, che non siamo mica solo più io e te. C'è Laura Giane, allora, che ha una Laura bellissima Giane, voce.
0: Associati ad Edoardo Bennato, sono solo canzonette, e facci questo falsetto finale. Ah, vedi? È giusto.
2: Sembra più un'anatra, una papera. No,
1: credimi. Sicuramente meglio di quello che avremmo potuto mai fare io e Francesco, quindi vai proprio tranquilla.
2: Magari è più facile fare la voce sotto bombo rom bombo.
1: Quella la posso fare
0: Venditti,
1: io.
0: Perché bombo, quella fa bomba rom bomba. Bomba. La faceva no, Venditti,
1: vabbè,
0: quella parte.
1: No, niente. Eravamo partiti così bene, ma adesso ci stiamo disperdendo. Io richiamerei subito il socio all'ordine. Sì? Socio, quando glielo diamo l'appuntamento a tutti?
0: Bombo rom bombo. Al prossimo fine settimana, naturalmente. Sabato e domenica a partire dalle 13.
1: Molto
0: però
1: bene.
0: Adesso per due ore vi lasciamo con Laura Giane.
2: Grazie.
1: Esatto. Allora, intanto lo dico io a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 15:02. Solo

il benvenuto che condivido con Laura Pausini, che dedico a tutti voi all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati a tutte, ben trovati a tutti da parte mia. Sono Laura Giane, sono molto felice oggi di aver iniziato il pomeriggio musicale insieme proprio dopo questa canzone, perché ascoltandola mi ha riaperto un piccolo cassetto della memoria. 3 anni dopo l'uscita di questa canzone ho associato le prime parole del ritornello di Benvenuto di Laura Pausini alla nascita, benvenuto a un pianto che commuove, la nascita della mia prima nipote. Magari c'è qualcuno che ha fatto la stessa mia associazione proprio con questa canzone. Spesso mi sentite dire che la musica ha un grandissimo potere, che è proprio quello di aiutarci a creare dei ricordi, dei cassettini per l'appunto della memoria, e di farci provare grandissime emozioni. È il caso, seguendo proprio questa idea, di questa storia musicale che stiamo per ascoltare. La scritta Ernia e racconta l'esperienza di sua sorella che dopo le scuole superiori ha deciso di trasferirsi all'estero per cercare un futuro migliore. Sono sicura che possa essere una canzone che rappresenta tanti di voi per due motivi. Il primo, perché è una scelta che tanti possono fare, quella appunto di fare gli expat, di trasferirsi all'estero per studiare o per lavorare. Il secondo motivo è che è ambientata a Berlino, nella capitale della Germania, dove so che c'è una comunità nutritissima di italiani che sceglie di ascoltare Radio Italia, solo musica italiana, per sentirsi un po' più vicini a casa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ramazzotti con l'indimenticabile Tina Turner. Sono cose della vita e sono le storie della vita che accompagniamo con la nostra musica. Grazie Giorgia, ti mando un abbraccio fortissimo da Milano fino a Berlino, da dove ci stai ascoltando tu. Grazie a te, grazie a tutti voi per essere all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Saif continua ad essere protagonista di quest'estate di Radio Italia, solo musica italiana, con questo nuovo singolo che si chiama Parlar d'amore, e tra due settimane, precisamente il 13 di agosto, sarà protagonista anche di un momento molto importante per la sua carriera. Sarà in Sardegna perché Time in Jazz, che è un'associazione musicale sarda, gli ha assegnato un premio con questa motivazione, perché Saif dimostra curiosità, coraggio creativo e una sincera passione per la tromba. È uno strumento che compare spesso nelle sue canzoni e anche nelle sue esibizioni live. In più, Saif è stato elogiato perché si fa portavoce di quello che è un messaggio musicale e umano profondamente attuale che ritroviamo in tutte le sue canzoni. E Saif sarà in Sardegna proprio per ritirare questo premio, e poi che fa? Torna subito. E no, si ferma lì per suonare al Red Valley Festival di Olbia. Ma prima, giovedì prossimo, il 6 di agosto, sarà atteso a Lignano Sabbiadoro per una nuova tappa del suo santissimo tour estivo. E rimaniamo in tema d'amore a Radio Italia, solo musica italiana, con un cocktail d'amore, che è quello di Mahmood.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

Fulminacci ha sdoganato un insulto abbastanza delicato che può essere utile per noi quando ci rendiamo conto di esserci dimenticati qualcosa. Maledetto me, non ho messo in valigia lo spazzolino, non ho messo il dentifricio. Poi arrivi magari a destinazione dopo esserti fatto ore e ore di viaggio, è il costume però l'ho lasciato sopra il letto. Quanti smemorati, quante smemorate in questa domenica all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Questo vale anche per esempio quando si prepara una cena, magari con la famiglia, magari con gli amici, di dimenticarsi di aver comprato qualcosa. Ecco, è proprio per questo motivo che una macelleria artigianale di Pescara ha realizzato quest'opera per venire proprio in soccorso di tutti i clienti che in qualunque momento si dimenticano qualcosa, che sia per esempio per una cena improvvisata oppure per una grigliata tra amici. A Pescara è arrivato il primo distributore automatico di arrosticini. È aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e all'interno non si trovano solo arrosticini ma anche tantissimi prodotti a base di carne di alta qualità per tutti gli smemorati che preparano una cena e all'ultimo minuto si dimenticano qualcosa.

0: Buona domenica in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Come stai?
4: A volte è difficile uscire di casa.
5: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
8: Tanto se non si vede,
5: le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è, come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
8: Posso stare bene.
5: Con le cure.
6: Con il tempo.
9: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
10: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

Good times, i bei tempi raccontati e cantati da Gali. Posso azzardare nel dire che sono bei tempi, che è una bella domenica questa per due ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana, Antonio e Marina, che ci scrivono, condividono la loro giornata con noi, specificando che stanno per partire per le vacanze. Che bello, buone vacanze. Ma voi come ve li vivete i minuti che precedono la partenza? Nel senso, voi ve la vivete serenamente oppure siete quelli che, oddio, avrò messo tutto in valigia? Ho staccato il gas, ho chiuso la luce, ho spento la luce, ho staccato qualsiasi cosa.

qualcosa di elettrico in casa, cioè ve la vivete serenamente? Spero di sì. E poi, a proposito di viaggi, c'è una famiglia, credo, che sta attraversando di fatto l'Italia da nord a sud. Partenza dal Piemonte, sono arrivati nel Lazio e direzione ancora più a sud, in Basilicata, a Matera, in serata. Buon viaggio. Ci scrivono che ci si scioglie in auto con 41 gradi, capisco. Però pensate all'arrivo, che state andando in un posto bellissimo, quello della Basilicata, che tra l'altro è anche la terra di Arisa, che ascoltiamo con la canzone che ha portato all'ultimo festival di Sanremo e che è Magica Favola.

Tra i tantissimi capolavori scritti da Lucio Dalla c'è questa canzone che rappresenta un po' i primi tempi, i primi momenti di una relazione, quando il tempo sembra passare sempre troppo velocemente, vorresti stare ogni secondo con il tuo amato e con la tua o con la tua amata. Tu non mi basti mai, a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 16.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: A Bologna il ricordo della strage alla stazione, la città in piazza 46 anni dopo. Segno profondo nella storia e nella coscienza degli italiani, scrive Mattarella. Identificati 7 italiani morti nello schianto di un aereo da turismo in Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole, 13 in totale le vittime, il maltempo tra le possibili cause. Martedì il vertice dell'Unione Europea su Ceuta, il governo spinge per il modello Albania. Tajani a Sky TG24 interviene sullo scontro con Madrid, Schengen sospeso per garantire la sicurezza. Sono rientrati in Marocco intanto quasi tutti i migranti che erano giunti nell'exclave spagnola. Si contano decine di vittime, ma il bilancio potrebbe aumentare. Dopo le minacce, Trump sospende l'attacco all'Iran, ma si trovi presto un accordo, scrive il presidente americano. Restiamo preparati per ogni evenienza, replica Teheran. Riapre il porto di Pozzuoli dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Proseguono le verifiche strutturali sugli edifici danneggiati. Al momento gli sfollati sono più di 300. 3 indagati per il crollo della palazzina Messina, sotto esame i lavori di ristrutturazione. Recuperato il terzo corpo, continuano le ricerche dei 3 dispersi. Bollino rosso in 23 delle 27 città monitorate da nord a sud d'Italia. Resta nella mossa del caldo, domenica di traffico intenso verso i luoghi delle vacanze.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: anche i pinguini tattici nella domenica pinguini tattici nucleari, ho dimenticato un pezzettino, nella domenica pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un buon pomeriggio a tutti da parte mia, sono Laura Giane, vi accompagno fino alle 17. Torniamo proprio lì, nella storia infinita, nella storia quando tutta la tecnologia che abbiamo oggi non esisteva, ma esistevano delle professioni, dei lavori per rendere chiaramente la vita semplice. Per esempio, adesso noi ci svegliamo la mattina o quando ci svegliamo con il suono che ci trapana, che ci entra nel cervello della sveglia. Eh no, un tempo c'era il bussatore, ovvero un lavoratore che passava di finestra in finestra con un'asta, toc toc, allora vi svegliate o no? Oppure piste da bowling, avete presente? Oggi ci sono quei macchinari che ritirano e rimettono in fila tutti i birilli? No, una volta questo compito apparteneva, si chiamavano i pin setters, che erano spesso dei ragazzini che mettevano manualmente in piedi ogni birillo dopo ogni turno, un lavoro comunque anche faticoso. Chiudo con questa e mi viene già da ridere. Alcune famiglie anni e anni fa arrivavano a pagare delle donne per partecipare ai funerali, per piangere, per disperarsi, insomma per manifestare un dolore plateale. Venivano chiamate le lamentatrici. Questo dovrebbe essere un lavoro da ripristinare immediatamente, non tanto diciamo con questa finalità, ma chi è che non vorrebbe essere pagato profumatamente per lamentarsi? Ma che bello sarebbe, un sogno.
1: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

0: Af, da cui abbiamo appena ascoltato Il Nodo a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Mi piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
5: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it.

Le coordinate geografiche più famose di tutta la musica italiana, nord, sud, ovest, est, 883 a Radio Italia, solo musica italiana. Si fa una fatica in questi giorni a star dietro a tutti gli impegni musicali di Max Pezzali, quindi ci prendiamo un attimo per far ordine nella sua agenda dei concerti. Max Pezzali ha in programma prossimamente, tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, un tour nei Palasport italiani. Il calendario si è già arricchito di altri 5 appuntamenti. Nello specifico partirà dalla nuova data a Pesaro, che è il 16 di dicembre, stessa data che al momento sarà proprio l'inizio del tour. E poi sono arrivati anche due nuovi concerti a Roma, saranno a gennaio e si aggiungono agli altri già fissati, per un totale di 10 date nella capitale, che sono tra l'altro quasi sold out. A febbraio poi Max Pezzali suonerà due volte a Firenze, più due di prima, stiamo facendo matematica in questa domenica pomeriggio, saranno 4 date a Firenze per Max Pezzali. Come sempre potete trovare tutti i dettagli sul nostro sito radioitalia.it nella sezione specifica che è dedicata ai concerti. Adesso abbiamo fatto un attimo un viaggio un po' in là nei mesi parlando del tour autunnale di Max Pezzali. Torniamo un attimo al 2 di agosto, all'estate 2026, che suona, dove suonano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

quando Jovanotti dice ti porto via con me, soprattutto se in bicicletta, bisogna iniziare a tremare, bisogna iniziare ad allenarsi, perché lui è uno che viaggia veloce, che fa tanti tanti chilometri in bici, quindi per seguirlo bisogna proprio essere allenati, avere dei bei polpacci. E tra l'altro il tour, che partirà tra pochissimi giorni, il 7 di agosto dalla Sardegna, da Olbia precisamente, sarà un tour in cui Jovanotti si sposterà completamente in bicicletta tra le varie tappe. È stato un percorso studiato proprio nei minimi particolari e viaggerà per tutta l'Italia su strade secondarie, su tutte le ciclovie. Noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di questo tour, ma noi andremo in macchina perché con la bicicletta è un pochino difficile. A parte gli scherzi, bisogna riconoscere a Jovanotti che è una persona che è stata in grado negli anni di unire tanti fan, sia per la sua musica sia anche per questa passione. Ed è bello quando gli artisti riescono a trasmettere delle passioni per degli sport che magari non sono alla portata di tutti. Ce n'è uno nello specifico che è il golf, che sta cercando di uscire un pochino dalla nicchia, di farsi togliere dall'ideale di essere uno sport inavvicinabile, di essere uno sport molto costoso. E c'è un ragazzo che si chiama Nicola, che è di Padova, che ha fondato la prima squadra di golf in Italia, che si chiama T59. È una squadra che è composta sia da uomini che donne, sono professionisti ma anche giovani dilettanti, e il suo progetto punta proprio ad accompagnare i golfisti nel percorso di crescita, ma anche per l'appunto ad avvicinare al golf gli studenti, i giovani ragazzi nelle scuole del Padovano. C'è Coez a Radio Italia Solo Musica.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Tommy con Insuperabile a Radio Italia, solo musica italiana, grazie ai momenti della sua vita che condivide Ercomi attraverso i suoi canali social. Sappiamo che oltre alla musica è un grande, grandissimo appassionato di palestra, ma non è l'unico, perché c'è un altro grande appassionato di palestra. Sto parlando dell'ex Mister Olimpia all'anagrafe Arnold Schwarzenegger, che ha compiuto pochi giorni fa 79 anni e ha raccontato che lui il passare del tempo un pochino lo preoccupa e quindi continua a mantenersi in forma, continua ad andare in palestra, tanto che ha proprio festeggiato il suo compleanno mentre sollevava dei pesi. E le immagini di Arnold Schwarzenegger in versione bodybuilder hanno scatenato poi una valanga di commenti entusiasti da parte dei suoi follower, e tanti lo hanno ringraziato per averli spinti a seguirne le orme in palestra, insomma per essere stato un esempio, per continuare ad essere una grande fonte di ispirazione. Io non vorrei esimermi dal cambiare argomento, quindi rimaniamo nell'argomento, perché c'è un altro artista che insomma un po' di tempo fa ci ha regalato un grande momento di spettacolo. Sto parlando di Fedez durante l'edizione 2026 di Radio Italia Live, il concerto a Palermo, quindi lo scorso 28 di giugno. A un certo punto faceva molto caldo, si è tolto la maglietta, insomma anche lui è uno molto palestrato che ci tiene molto, tra l'altro anche super tatuato. Poi si è ricomposto, si è rimesso la maglietta per cantare insieme a Marco Masini questa Male Necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Tutti in piedi per interpretare al meglio Standing Ovation di Vasco Rossi. Standing Ovation per te, Francesca Mendola.
1: È vero. Ciao Laura, come stai?
0: Ciao, bene. Allora, hai visto? Cioè, no, oggi ti accogliamo con la Standing, tutti in piedi.
1: Standing Ovation. Però tra poco belli rilassati e sdraiati, perché come abbiamo detto anche ieri, diciamo, la situazione è un po' sdraiati, in relax sul lettino, ombrellone io preferisco,
0: Ovvio.
1: E poi magari qualcuno a fianco che con un ventaglio ti fa un po' d'aria. E io ho individuato già la persona. Dato che tu vai via,
0: ho paura, non so se voglio saperlo, ma te lo chiedo, chi è?
1: Abbiamo Paolo in regia che si può presentare. Hai presente quei ventaglioni giganti, fanno un vento dolce, fresco, ecco.
0: Quindi con, con una mano dirige con l'altra.
1: Sarebbe bello.
0: Vabbè, Paolo.
1: Va bene, ci piace immaginare un po' situazioni un po' al limite.
0: Come no, io lo ringrazio, ti lascerò per queste 2 ore, non so come sarà, no scherzo, in compagnia di Francesca Mendola. Ringrazio anche Andrea Basso in redazione. L'appuntamento è alla prossima settimana, il prossimo fine settimana, sempre a partire dalle 15. Buona serata a tutti da parte mia, Laura Giane, con Radio Italia. Sono musica italiana, sono le 17:02.

La canzone di Irama, la genesi del tuo colore su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, saremo insieme fino alle 19. Ho ritrovato Laura Giane, che poi naturalmente ritroveremo anche il prossimo weekend in questo scambio domenicale. Ritrovo ovviamente Paolo Negri alla console, pronto anche, appunto, si parlava prima di ventagli, certo, perché è bello soffiarsi, darsi delle arie, però per rinfrescarsi, non per darsi delle arie in quel senso. Però allora qui ci stiamo dividendo, c'è il team ventaglio e il team ventilatorino, quello là che devi caricare. Cioè, voi a quale squadra appartenete? Mi piacerebbe sapere con cosa vi rinfrescate. Se poi avete qualcuno accanto che vi rinfresca, ancora meglio. 331-995-0095. Adesso una canzone veramente rinfrescante, canzone di Merck & Cremont, realizzata insieme a Serena Brancale e ai The Colors, che resta sul podio delle canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Questa è Partenope.

Certe notti Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo non di notti ma di una serata. Allora attenzione, parliamo di Gianni Morandi, ma non c'è solo un Gianni Morandi, ora vi spiego. Allora, tra meno di un mese, esattamente il 31 agosto, Gianni Morandi, il cantante, darà il via al suo tour estivo che è intitolato C'era un ragazzo estate 2026, insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana come radio ufficiale. Tra le date ce n'è anche una in programma a settembre a Torbole sul Garda, in provincia di Trento, e in quell'occasione ad attendere con ansia Gianni Morandi ci sarà Gianni Morandi.

In che senso? Si chiama così il sindaco che in una recente intervista parla già di un'emozione speciale, ma ci credo. Allora lui ha detto: dopo una vita potrò dire sì, questa volta è venuto lui a trovarmi, ha commentato il Gianni Morandi sindaco, commentando quello che considera un bello scherzo del destino. Il tour del Gianni Morandi cantante poi ovviamente andrà avanti ben oltre l'estate, terminerà ad ottobre, ma adesso ce l'ascoltiamo insieme ad Alessandro Amoroso con Hit Parade.

0: Su Radio Italia solo musica italiana, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade. Dalla musica parliamo di passione, passione che continua a crescere e non conosce confini, ma che cos'è? Ma è la pallavolo, ovvio, sarà per questo che vedo volley ovunque. Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide e di emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti. Vi aspettano la Serie 1 femminile, la Superlega maschile, la CEV Champions League femminile in un calendario fitto di competizioni nazionali e internazionali. Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo, andate su verovolley.com.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da Tron!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival

0: Avvolgente Unico, la nuova avventura di Jovanotti.
1: Ti porto via con me.
0: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
1: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai stasera? Questa sera la canzone di Noemi su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico. Torna con noi Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, coda a causa incidente sullo svincolo di Altilia Grimaldi, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Inoltre vi informo che non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel presso lo svincolo di Altilia Grimaldi. In Sicilia, code sulla 19 Palermo-Catania a causa presenza alberi sulla carreggiata sullo svincolo di Gerbini, direzione Catania. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, corsia chiusa dopo Rezzoaglio, statale 654 Valnure e prima dell'incrocio passo della Forcella. In Toscana, sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle, corsia chiusa sullo svincolo Casetta-Monte Aperti, direzione raccordo di Siena. Sulla statale 7 via Appia in Puglia, traffico rallentato per incidente sull'incrocio confine provincia di Matera e Taranto in direzione incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Le ragazze, la canzone di Clara e San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo per un attimo allo sport. Beh, sicuramente in Italia il tennis è lo sport principale al momento, perché attrae, beh, non soltanto sui social, avete visto, ma insomma ragazzi, ragazze che vogliono cimentarsi sin da piccoli. Molti genitori li mettono, attenzione, ma noi abbiamo un paio di tennisti, ma forse sono anche di più, perché stavo cercando ulteriori approfondimenti su chi riesce a giocare soltanto di dritto. Avete presente, no? Il tennis si gioca di dritto e di rovescio, poi ha due mani, ha una mano, eccetera, ma pare che comincia ad essere frequente, diciamo, molti ragazzini e ragazzine cominciano a imparare a cambiare velocemente la racchetta, di modo che tu dai il colpo di dritto, cambi mano e con la sinistra e con la destra fai sempre un dritto. Allora, non so se voi siete tennisti, insomma, provetti, vi dilettate un pochino, però come la vedete questa cosa? Secondo gli esperti potrebbe essere l'arma del futuro, quindi insomma avere una capacità in più, però pure che devi cambiare la racchetta. Va bene, noi torniamo alla musica e lo facciamo con Nena Zucchero.

0: dottor Scotti.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

In questo mondo dei ladri, la canzone di Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana, parafrasando il titolo della sua canzone. Ha parlato di tennis e quindi mi si è scatenato tutto un mondo, in questo mondo di tennisti ma anche padelisti, perché per esempio c'è Luca, gioca sia a padel che a tennis a seconda insomma dei compagni di gioco che trova, Chiara e Cecilia, giocatrici di padel. Però a proposito, ecco, di giocare soltanto di dritto e scambiare velocemente la racchetta, beh, qui ci sono delle grosse perplessità, insomma, però chi lo sa, vedremo in futuro. Invece mancano poche ore, a Gallipoli Blanco sta per esibirsi e noi ci ascoltiamo a Los Angeles.

si intitola Ti vorrei rivivere, la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di musica da vivere, da cantare, ma ce l'abbiamo, la nostra nuova compilation, e voi siete pronti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate? Allora è uscita la nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026, sono 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. In pratica ci sono titoli come Arisa con Rugiada, Canzone estiva di Annalisa, c'è Summer Funk di Francesco Gabbani, c'è anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Trovate tutte le info su radioitalia.it. Qualcuno vi sta chiedendo, ma c'è anche lei? Sì, c'è anche lei, ce l'ascoltiamo subito. Gaia, Bossa Nostra.

la canzone di Laura Pausini, la sua versione di Io canto su Radio Italia, solo musica italiana. Parlavamo prima di tennis, parliamo adesso di pallacanestro, anzi di NBA e del personaggio che ha fatto discutere tanto, cioè LeBron James, una longevità atletica sportiva veramente incredibile, e cambia squadra, quindi da Los Angeles se ne va a giocare a Philadelphia, ma lui vive a New York. Ma che cosa, qual è l'argomento del dibattito? È che ovviamente tu devi andare ogni settimana, avrai dei giorni, devi andare a fare allenamento, ma lui non vivrà a Philadelphia, rimane a vivere a New York. E cosa ha pensato di fare? Userà un servizio di elicotteri circa 70 volte in un anno, spendendo circa $1 milione. Naturalmente non è soltanto l'unico personaggio di cui insomma si dice, ma ogni volta devi prendere un aereo personale, un elicottero, quindi insomma questo ha fatto storcere il naso a molti newyorkesi. Tra l'altro sono andata anche a vedere quanto sono lontane le due città, circa 140 chilometri, un bel abbonamento al pullman. E magari, no, lo dico così nel senso, magari anche, beh, forse con la macchina costa di più, però credo che una linea di pullman magari ci sta. Torniamo invece alla musica dal vivo e parliamo di Edoardo Bennato, perché a settembre torna dal vivo con 3 appuntamenti a Empoli, Pompei e Milano. Ce l'ascoltiamo subito con Ogni settimana.

0: intitola Ogni settimana, la canzone di Edoardo Bennato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Corri da Tro!

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, tan fisso 3,99, tag 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la canzone di Ultimo su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Umbria, sulla statale 79 Ternana, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Mola di Bernardo e l'incrocio Marmore. Nel Lazio, sulla statale 79 bis Terni, tratto chiuso, causa incidente tra l'incrocio Labromoggio e l'incrocio Greccio. Sulla statale 87 Sannitica, nel Molise, animali morti dopo l'incrocio Larino, statale 480 di Ururi e prima dell'incrocio stazione di Guglionesi, strada statale 647. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, presenza alberi sulla carreggiata presso lo svincolo di Gerbini, direzione Catania. Inoltre il vento è forte prima di Gerbini e dopo lo svincolo di Catena Nuova in direzione Palermo. Restando in Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, c'è un veicolo in fiamme. Sull'incrocio Modica Nord, strada statale 84 Ragusana, direzione incrocio Siracusa. Nel Lazio, code a tratti tra Ferentino e il Bivio 1 di diramazione Roma Sud, il traffico è intenso in direzione Milano sulla 1 Milano-Napoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

l'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: questa nuova versione, America Inc. Questo è il titolo, Gianna Nannini e Marracash su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi.

0: posti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: idea, dottor Scotti.
1: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

questa è la nuova canzone di Joliet su Radio Italia, solo musica italiana, canzone e album dei record, perché infatti questo è il singolo estratto dall'ultimo album di Joliet intitolato Tutto è possibile, il disco che però era uscito a gennaio, a inizio di questo anno, ma il suo successo è tutt'altro che esaurito, perché si tratta dell'album più venduto in Italia nell'ultima settimana, stando alla classifica diffusa dalla FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, e progetto già certificato 3 volte disco di platino, ha superato così anche lavori pubblicati molto più di recente. E le canzoni di Tutto è possibile sono al centro del tour estivo di Joliet, che dopo una pausa ripartirà il 23 agosto dalla provincia di Cosenza. E adesso ci sono i Negramaro, meraviglioso.

la canzone di Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana. E ci salutiamo qua, appuntamento al prossimo weekend. Grazie mille a tutti quanti voi, grazie a Paolo Negri in regia, e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: A Bologna il ricordo della strage alla stazione, la città in piazza 46 anni dopo, segno profondo nella storia e nella coscienza degli italiani, scrive Mattarella. Identificati 7 italiani morti nello schianto di un aereo da turismo in Perù, si tratta di 2 famiglie brianzole, 13 in totale le vittime, il maltempo tra le possibili cause. Martedì il vertice dell'Unione Europea su Ceuta, il governo spinge per il modello Albania, Tajani a Sky TG24 interviene sullo scontro con Madrid, Schengen sospeso per garantire la sicurezza. Sono rientrati in Marocco intanto quasi tutti i migranti che erano giunti nell'enclave spagnola, si contano decine di vittime, ma il bilancio potrebbe aumentare. Dopo le minacce, Trump sospende l'attacco all'Iran, ma si trovi presto un accordo, scrive il presidente americano. Restiamo preparati per ogni evenienza, replica Teheran. Riapre il porto di Pozzuoli dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei, proseguono le verifiche strutturali sugli edifici danneggiati, al momento gli sfollati sono più di 300. 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina, sotto esame i lavori di ristrutturazione, recuperato il terzo corpo, continuano le ricerche dei 3 dispersi. Bollino rosso in 23 delle 27 città monitorate, da nord a sud l'Italia resta nella morsa del caldo, domenica di traffico intenso verso i luoghi delle vacanze.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne tempo in prevalenza stabile, ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole e caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savie Montieri.
5: Buona domenica sera a tutti e benvenuti nel meglio delle buone nuove, ultima puntata del meglio delle buone nuove,
6: proprio così, caro Antonio. E noi siamo Savi Montieri, c'è anche Cicci purtroppo. Salutiamo in regia
5: Paolo Negri.
6: Ciao Paolo.
7: Purtroppo, per fortuna, per vostra fortuna, e siamo anche prontissimi questa sera per andare a riascoltare quei personaggi che ci vengono a trovare durante la settimana,
5: che sono venuti nell'ultima settimana delle buone nuove prima delle vacanze, e quelle che sono andate in onda da lunedì al venerdì dalle 7 alle 9,
6: come sempre su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è una...

0: baby. Milioni di italiani sono pronti a partire per le vacanze e pare che molti di loro sceglieranno come destinazione la montagna. Secondo le stime saranno infatti circa 8 milioni di turisti in più che affolleranno le località montane, per una presenza totale di quasi 80 milioni di persone. E chissà come vivrà questa invasione chi la montagna invece la vive tutto l'anno perché ci abita. Buongiorno Mauro Corona, eccolo.
1: Bianchina, non è mica tanto un buongiorno.
0: Perché?
1: Perché oggi è una giornata di fatica e sudore.
0: Cosa sta facendo?
1: Siamo qui io e il mio amico Piero che stiamo montando le turistiere su porte e finestre.
0: Ma come le turistiere? Cosa
1: sì,
0: sono?
1: Sì, le turistiere sono come le zanzariere per i turisti.
0: No, no.
1: Si impediscono ai turisti di entrare, di invaderti la casa e di bere tutto il vino. Perché questi, Bianchina, sono pericolosi. Entrano, ti mordono, ti succhiano il cervello.
0: Ma non esageri, ma che mica sono degli zombie. Vabbè, cioè, vabbè che sono tanti, ma non penso che entrino in casa e tantomeno che mordano.
1: Guardi, l'anno scorso abbiamo provato ad accendere degli zampironi tutti intorno alla casa, ma niente da fare. Il giorno dopo erano tutti spariti perché i ragazzini se li fumavano.
0: Ma per favore, dai.
1: Questi, Bianchina, arrivano e scalano le montagne con l'infradito e salvagente.
0: No.
1: L'anno scorso, pensi, ne abbiamo recuperato uno che era bloccato in parete con le pinne e la maschera da sub.
0: Ma no, scusi, ma in effetti ricordiamolo che soprattutto in montagna bisogna andare con l'abbigliamento adeguato. Ecco, scusi Corona, perché per evitare tutto questo lei non se ne va in vacanza da un'altra parte? Non lo so.
1: Ma guardi Bianchina, io e il Piero volevamo andare 15 giorni sul Mar Rosso.
0: Ah, addirittura al mare? E poi?
1: E poi abbiamo deciso di chiuderci 15 giorni in cantina. C'è un mare di vino ed è anche molto più rosso. Buone vacanze, Bianchina!
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: E nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua. Ciao. Eccomi qua per quest'ultimissima puntata del meglio di. E naturalmente non può mancare una frase meravigliosa
0: di
1: Bukowski. Il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale invecchiare insieme, mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico! La voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.

0: dell'estate.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, sulla 1 Milano-Napoli in Toscana, rallentamenti tra Incisa, Reggello, Firenze Sud, direzione Milano. Nel Lazio, sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare, c'è una coda tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo, traffico intenso in direzione grande raccordo anulare. Nel Lazio, ancora sulla statale 4 via Salaria, traffico bloccato causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Maglianello. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, traffico rallentato causa lavori di manutenzione presso l'incrocio Incudine. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, incidente presso aree di servizio Salerno, direzione allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E voi cosa fate stasera? Venite a mangiare a Villa Crespi?
1: Magari, chef, però approfitto della sua presenza per chiederle: è vero che una volta Masterchef lei ha avuto un battibecco con Joe Bastianich?
0: Ma non date rette a quello che scrivono i giornali, so tutto fessaria.
1: Eppure lo scontro tra Bastianich e lei riguardava un risotto al nero di seppia, ma non la sua elaborazione, il corretto procedimento dalla ricetta o il gusto. In realtà l'oggetto del contendere era la forma del piatto di presentazione.
0: E per forza, ma vi pare che sta concorrente mi presenta il suo risotto al nero di seppia in un piatto fonto?
1: Come probabilmente la maggior parte di noi farebbe a casa quando porta in tavola un risotto,
0: insomma. Il risotto va messo nel piatto piano.
1: E Bastianich allora intervenne dicendo che a New York il risotto lo mettono in quello fondo.
0: Noi creiamo e a New York distruggono.
1: Allora, generalmente siamo abituati a servire i primi piatti, i primi nei piatti fondi e i secondi nei piatti piani. Lei però non è della stessa idea.
0: Il risotto va servito nel piatto piano perché così viene aiutato a raggiungere una temperatura più gradevole al palato. Se lo servite nel piatto fonto, al primo boccone vi ustionate tutta la bocca.
1: Ah, ecco perché è quello.
0: Ma vi devo sempre imparare tutto, voglio.
1: E poi com'è finita con Bastianich?
0: Com'è finita? È finita che ho preso un piatto fonto e ce l'ha già spaccata in capo a Bastianich. Addios!
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E quest'estate ha qualcosa in più.
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata col

0: patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

light it up, light it up. I want everyone on the floor.

0: nonostante si sia risolto il nodo allenatore della nazionale, sappiamo tutti che il nuovo CT è Roberto Mancini, sembra che non tutti siano contenti del nuovo assetto che è stato costituito dal nostro presidente della Federazione Gioco Calcio Malagò, soprattutto per quanto riguarda la figura che è stata istituita, questa nuova figura del direttore tecnico che è occupata da Ranieri. Dino Zoff, il campione del mondo dell'82, pare abbia espresso qualche perplessità. Buongiorno Zoff, cosa ci sarebbe che non le piace di Ranieri?
1: Ma insomma, ma io quando allenavo la nazionale avevo il grande Gigi Riva come capo delegazione, che era un grande calciatore. Sì. Non so Ranieri cosa possa fare. A me piace quando canta "perdere l'amore",
0: no.
1: "quando si fa sera".
0: Non è quel Ranieri.
1: Ma come direttore sportivo non saprei.
0: Zoff, guardi, con tutto rispetto, che si sta confondendo. Quello è Massimo Ranieri, il cantante. Il direttore sportivo è Claudio Ranieri, l'ex allenatore.
1: Claudio Ranieri. Allora niente, dai.
0: Niente, dai cosa?
1: Niente, dai, preferivo. Se era il cantante, almeno c'era più allegria, lui almeno perdeva l'amore, ma non le partite contro la Bosnia.
0: A parte che Ranieri con la storia della Bosnia non c'entra niente, e poi è un allenatore che ha vinto tantissimo in Italia e all'estero, ha molta esperienza.
1: Sì, ma quella faccia, dai, non
0: che
1: sai mai
0: la faccia?
1: Si assomiglia a Papa Leone o Pino Insegno.
0: No.
1: È sempre triste, non è allegro e divertente come noi friulani.
0: Beh, insomma, adesso non vorrei generalizzare sui friulani, sì. Ma lei, Zoff, non è proprio riconosciuto come una persona così allegra e sorridente.
1: Ma perché noi friulani siamo allegri dentro? Io, ad esempio, in questo momento mi sto scassando di risate dentro. Perché sto pensando ad una barzelletta friulana di

0: sentirsi.
1: Ah, possiamo sentirla?
0: Ma sì, dai, sentitela, ora ve la racconto. Allora, ci sono un italiano, un inglese e un tedesco e dicono: ma sapete chi è il direttore tecnico dell'Italia?
1: E chi è?
0: Ranieri. E niente, tutti ridono tantissimo.
1: Ma non fa ridere, dai.
0: In Friuli fa ridere.
1: Ma per favore.

0: Buonasera, buonasera, buonasera. Radio Italia, solo musica italiana, solo le 20.01.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Dopo tante vicissitudini è stato confermato Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico.
1: E nei giorni scorsi sono state tante le polemiche e le voci che sono intervenute nel dibattito, ma non si è sentita per niente quella dell'ex allenatore Gattuso. Ciao Ringhio!
2: Sì, ciao, scusate solo un momento.
1: Sì, prego.
2: Allora, eravamo rimasti che ti dovevo i 15.
1: Cosa fa?
2: Più una pizza, una birra, ma... e stiamo a posto così, ok?
1: Ma scusa Ringhio, ma con chi stai parlando?
2: Ma niente, sto qua con Conte, Spalletti e Mourinho, ah, che avevamo scommesso su un nuovo allenatore e ho perso. Mi è toccato pagare pure a sto portoghese.
1: Ma no.
2: Ma tu lo sai che io, number one, vinco sempre partite, coppe e scommesse. Sì, ho number one, come one pupazzo di bim bum bam.
1: No.
2: Sì, bravo, bim bum bam. Pari, ho vinto. Come sempre, mi devi altri 10 euro. Mannaia, lo demonio.
1: Va bene, ma scusate, possiamo sapere su chi avevate scommesso?
2: Allora, Conte ha scommesso su Spalletti, che ha speranza che se ne andava dalla Juve, lui poteva tornare ad allenarla.
1: Sì.
2: Spalletti ha scommesso su Conte, così che non andava più alla Juve.
1: E tu su chi avevi scommesso?
2: Ah, io su Oronzo Canà, secondo me è l'unico che potevo prendere le redini da Nazionale.
1: Ma Oronzo Canà non esiste.
2: Lo so, ma anche la Nazionale al momento non esiste, mannaia l'udemonio.
1: No.

0: il meglio delle buone nuove. Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare,
0: come hanno cantato Cristiana e Ambra da Pagliano.
2: Quest'amore ci fa partire male 5 ore per starci tutte

0: c'ho tutto da rifare. Ma guarda già adesso che cosa siamo diventati.
1: E sconosciuti innamorati,
0: voglio innamorati e sconosciuti. Tipo passi e manco mi saluti, ma dai. Ciao da Cristiana
2: e Ambra
0: Valiano.
3: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
4: Buono.
3: Melone retato.
4: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
4: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it.

0: Cos'è, dottor Scotti?
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: E oggi è anche il compleanno dell'ex allenatore del Napoli, Antonio Conte.
1: 57 anni è un'età agghiacciante.
0: Ma perché?
1: Perché mi devo dare una calmata, una regolata, perché se no con l'intensità con cui vivo ogni cosa, domani arrivo subito ai 60. Arrivo.
0: Beh, pensi a quanta gente vorrebbe portarli come lei, 57 anni.
1: Pensate che razza di volto avrei oggi se mi fossi lasciato i capelli come nelle figurine di 25 anni fa.
0: E chi lo sa, magari si sarebbe rasato a zero alla Spalletti.
1: No, ma Luciano sta bene rasato, ha un bello ovale. Io invece ho la testa a forma di cubo.
0: No.
1: Pensate se avessi vinto lo scudetto col Napoli anche quest'anno, vi avrebbero ribattezzato il cubo magico.
0: No.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana. Con noi c'è ancora Roberto.
1: Eccomi qua, no, perché c'ho questa frase proprio bellissima, di... meravigliosa, del nostro, vostro amico Luca Ward. Quando smetti di rincorrere, capisci chi camminava con te.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Corri da Tron!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: nonostante l'Inghilterra sia la nazione in cui è nato il calcio, il principe William avrebbe rivelato durante un'intervista che il papà Re Carlo, che dell'Inghilterra è il sovrano, addirittura il calcio lo odierebbe.
1: Beh, è una rivelazione che lascia un po' stupiti, ma proviamo a sentire Re Carlo per vedere se è vero. Corriamoci con il nostro inviato a Londra, Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce. Ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. L'avete detto, sono a Londra e
1: quindi,
2: Londra vuol dire
1: Re Carlo. Carlo. Buongiorno, Altezza.
3: Io non so perché mio figlio William non si fa così i suoi, come dite in Italia,
2: i cavoli.
3: Eppure mi sembrava un'altra parola, non era cavoli.
1: Sì, maestà, abbiamo capito, ma siamo in radio e diciamo cavoli. Beh, ma è vero che lei odia il calcio?
3: Beh, insomma, diciamo che quando ero giovane principe io ho giocato in una squadra di calcio,
1: sì.
3: Ma dopo poco tempo mi hanno mandato via, dicevano che con me era impossibile giocare.
2: E come mai?
3: Perché altri bambini erano invidiosi di mio status di erede al trono e dicevano che non potevo entrare in campo con mio cavallo.
2: Non è mica il polo.
3: Non è colpa mia se loro erano poveri e dovevano giocare a piedi. Addirittura con chiodi sotto le scarpe.
1: Ma no, maestà, non è una questione di invidia, è che a calcio non si gioca a cavallo, si corre.
3: Poi i miei compagni si arrabbiavano perché in spogliatoio io avevo servi che venivano a insaponarmi sotto la doccia, mi sciacquavano e mi rivestivano, mentre loro erano così poveri che pensate che erano costretti a farsi il nodo delle scarpe da soli. Una cosa che in un paese civile non dovrebbe esistere.
1: Ma guardi che tutti si legano le scarpe da soli.
3: E allora, oltre che poveri, sono anche stupidi. Perché per non legarsi le scarpe basterebbe giocare con mocassini. Oppure essere re d'Inghilterra come me. Bye bye.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Bella. Let me see you dance, baby.

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare.
1: Più che mai ci dobbiamo salutare, perché
2: ci dobbiamo salutare, sì.
1: È proprio l'ultimo saluto, nel senso che è l'ultima puntata,
2: sì,
1: del meglio delle buone
2: poi
1: nuove.
2: Torneremo.
1: Allora, segnatevi questi appuntamenti. Il 31 di agosto tornano le buone nuove alle 7 del mattino.
2: Cara vacanza, non ti conosco.
1: Agosto. Mentre il meglio delle buone nuove tornerà sabato 5 settembre,
2: ecco,
1: alle 7 di sera.
2: Ve le siete segnate queste date?
1: Va bene. Salutiamo e ringraziamo Paolo Negri in regia.
2: Grazie Paolo.
1: Luca Camorcia per il supporto. Poi Max Pierucci, che è stato con noi tutta la stagione.
2: Daniele Ceva.
1: Per la collaborazione alle gag.
2: Grazie.
1: Arrivederci
2: a tutti.
1: Cici.
3: Arrivederci. Ringrazio anch'io tutti voi e i nostri, naturalmente, i nostri ascoltatori, e ci risentiamo.
1: Buone vacanze.
3: Allora, buone vacanze a tutti.
1: Va bene, ciao a tutti.
4: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ricordo della strage della stazione di Bologna 46 anni dopo, il presidente Mattarella, strategia neofascista per distruggere la democrazia. Incidente aereo in Perù, 7 turisti italiani morti, 2 manager e le loro famiglie, tutti della Brianza. Intanto si indaga sulle cause del disastro. Martedì il vertice UE su Ceuta, il Papa, si trovino soluzioni di pace, Tajani a Sky TG24 sullo scontro con Madrid, Schengen sospeso per garantire la sicurezza. Ondata migratoria senza precedenti a Ceuta, il bilancio dei morti potrebbe salire ancora, rientrati in Marocco quasi tutti i migranti che erano giunti nell'enclave. Dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei è riaperto il porto di Pozzuoli, al momento gli sfollati sono più di 300, continua la conta dei danni. Nel primo fine settimana di agosto registrato traffico intenso ma senza criticità da nord a sud, l'Italia resta nella morsa di una forte ondata di calore.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sabbia!
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito. Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15€ e spremuta di arancia da un litro a 2,55€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: dottor Scotti.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto!
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate.

0: prossima avventura con noi.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: TikTok, X e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
1: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: A me piace mangiare bene.

0: dottor Scotti.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Fantastico, la voglio per le vacanze.
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

scritto su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile ma ancora caldo. Nella mattinata di domani il sole continuerà a dominare la scena, qualche nube sparsa solamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata alcuni temporali di calore non sono da escludere sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica. Sole caldo altrove con picchi di 39 gradi da nord a sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sei partita

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma sta...

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: capoeira.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.